0: oggi di faccia il principe guerriero giunge vittorioso delle sconfitte già navide in tiro. Dalla caccia di porco voler gir con Rossane ho finto anch'io, sol per mostrar che il caso l'incontro porterà. Non il desio.
1: Ah! Il secolo è mio! Spuntaccia da quei colli e le sette

0: prece d'inganni.
1: Manca la reggia parola.
0: Ma che non dice?
1: Signor, prego lo sdegno e lascia che il non colpevole reo sfoghi la panno.
0: Tarda, in un

0: son giunte e vivi in questo regno occulto e vive.
1: E come, così certo ne sei?
0: L'effigie sua per contrastare

Resta, figlia d'Oronte, tu non sei. Sol debile la vita a me, perché te solo avanzo di tua regal famiglia. Mi osservai del furor dei vincitori, e stabilirmi in questo trono,

rinascere libero e corso ai primi moti dell'ira, impaziente core, il violento ardore tace anche un poco nel mio seno e attendo.

notte. Tu solo fida e armata scorta avvolle col floridante, ove l'aspetto e mira, mi proverete pronta a quel segreto varco, dove comprata della mi guardia, i

faccia il porto, quale di me so suono, qual te preste te chiode. Forse che ascolto qualche moto, che resta amor nelle buie

0: al buona sorte. Aperto trovo latito primo, amor mai va.
1: Farmel sentir più presto.
0: E senza forza apresi l'altra porta.
1: Oh no, mi taci!
0: Elmira, Elmira! Alto dorme, a testar la vada, sì. Le lusinghe, le promesse s'usino a primo, e poi la forza, quando vinto è il nemico, a buoni patti e viene. Ma non la trovo. Elmira! Nion risponde. Elmira! Aperteran le porte, ma che fuggita la temo già. Corrassi a far.
1: Corresto, amore, dai!
0: Soccorso, aiuto, tradito io sono!
1: Invece, lascia prima la vita!
0: Guardie, lumi!
1: Passami ancora!
0: Guardie affrettate! Nomi, passa il cuore, ingrata e via. E tu, vile schiavo, getta quel brando e alle catene e la spramorte ti prepara. E dimmi chi sei.

0: pagherai col tuo morir la pena.
1: Regio sangue anch'io batto.
0: Infame moro, taci, evacua e mastino alla catena.

Elisa tu sei, quel felice io sono, il solo avanzo sventurato della cara ai persian stirpe regali. Se tu sapessi quanto viva in petto sia verso te de sudditi la fede, non ti daresti d'infelice il nome

Perché sugli occhi miei l'anima altera spirò l'audace moro. Tu avrebbe tutto a svelarmi il vero un tal dolore. Floridante a me venga!

0: ufficio ti sensi. Nome, che aspetto di dolore!
1: Si svenne perché credette ucciso il moro amato.
0: Odi, fra pochi istanti ricoveranzi gli smarriti spiriti. Sami la sua, sami la propria vita, già che ogni arcano sa la persuaria mio voler. Libero allora entrare.

0: faccio mie catene,
1: prima di te voglio ammodere la morte, addio.
0: Tale non è l'accenno mio.
1: Respiro, lasciami dispiegato.
0: In forti lacci, lunge o guardie, costei da me tenete. Tu a questa morte, o florida a me.

0: riuscirà chi resista a nottrarmi?
1: Perseni so tradito!
2: Poi l'ave, poi il brando, spirerò e l'anima di qua!
3: Con nomi,
2: poi proteggete l'innocenza!
0: Cielo, cielo, e farò il ribelle!
2: Amico, resta per questi incendi!
1: Oggi verrò si ernoi!
0: Viva Elisa regina!
4: Viva!
0: Ella sul trono ascenda e regni su

calvo. Ah, te stesso, morrante traditor. Tu gli fidasti la preziosa spoglia, per cui è rimasto l'oppressore oppresso. Sei cagione.

peggio. Che sento? Cadere. Sanremo, tu me, il regno, il sogno, hai tutto per me, che misero cor. Che veggio, che sento, catena.

del regno, il sogno è tutto per me, e misero cor. Che veggia, che sei?

tutto per te, e misero cor, tutto, tutto, tutto per te, e misero cor.